cielo desiderata. Stove, astria la caiannea, ci vuoi stare? Nutta, coglia, crista, nienta, oma, sciocchi, sciocchi. Cottas la gamoneo, cot lo carrasbirraio, carrasbiru, col gelata da pietri da fogit.